0: kina go mamedi re ke o di engwane mo yeti re fe re na be maemalo go di mo ke a fe ka di temperature di engwane
1: re ke o lebohetisetso re qala ka province ya Gauteng Pretoria di tla qala ka 3 ho ya 21 Johannesburg 3 ho ya 18 Vereeniging -1 ho ya 19 Mpumalanga Mbombela 5 ho ya 21 Emelo -4 ho ya 16 Emalahleni 1 ho ya 19 Standerton -3 ho ya 17 Skukuza 4 ho ya 25 Province ya Limpopo Polokwane di tla qala ka 4 ho ya 20 Phalaborwa 7 ho ya 25 Zanini 6 ho ya 23 Musina 7 ho ya 24 Lephalale 6 ho ya 25 Mokopane 6 ho ya 23 Northwest Klerksdorp hammoho le Potchefstroom di tla qala ka 2 ho ya 21 Mahikeng le Rustenburg 5 ho ya 22 Vryburg 2 ho ya 23 Free State Bloemfontein ki 0 ho ya ho 20, Welkom 2 ho ya ho 20, Bethlehem -4 ho ya ho 18. Northern Cape Upington 3 ho ya ho 25, Kimberley 3 ho ya ho 22, DR 3 ho ya ho 20, Alexandra Bay 7 ho ya ho 19, Springbok 15 ho ya ho 26, Caledonia 6 ho ya ho 24, Sutherland -6 ho ya ho 21. Western Cape Cape Town di qala ka 12 ho ya 26 Fredendale 7 ho ya 28 Riversdale 5 ho ya 26 George 7 ho ya 25 Worcester 4 ho ya 26 Beaufort West 5 ho ya 25 Watswaran 4 ho ya 25 re a province ya Eastern Cape Qabega di qala ka 10 ho ya 22 Makanda 7 ho ya 22 Robert Sobukwe Town 3 ho ya 23 Kukombo City 13 ho ya 22 Port St. Johnson 9 ho ya 20, Mthatha 3 ho ya 19. Repetela ka KwaZulu-Natal, Durban, Moholi, Richards Bay di ka qala ka 13 ho ya 21, Pietermaritzburg 4 ho ya 18, me Ladysmith Taba 1 ho ya 17. Ga re tlhopisitse o lokalo tsena tsa di temperature ga ka jeno ke gotlela wena tiisetso mo kwena o tswela pele ka lenaneo.

0: Hawkins Winter Sale jwale e kgolo ha di lo feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% di nthontse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Boloka ho 2-pack track tops ho tloha ka 79 le di-jacket ho tloha ka 89 fela. Jwale ke nako ya ho kapola mme o boloke. Reka ka lebenkeleng kapa online ha Ackermans fela.
1: Batho kaofela ba lla ka mariha, letlalo le ommeng, matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng. E se nna, nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. E nang le 100% pure hyaluron le almond oil. Ho etsa letlalo le be mongobo, e le bolokele le bonojana, hape le fepeile letsatsi kaofela. Jwale ha Maria a kena, ke dula ke sireletsehile kgahlano le mathata a letlalo. Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

Ditaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya leshome le motsomong. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa ho masututsa lenaneo la matjhaba la makgulong a matala.

0: are pilo ena ka e sena le monga yona le ga le ha ka bua puo tsa le fatse felena e sena le monga yona hona le motho e na le monga yona seino mnikazi thazano le sedi FM o re ba hantle di mahloho ra ke ya pele tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa hora ya pele ditaba re di balwa ke sibuhudi Ntsane Solomon Rantwa.
1: Fela tsona re di thagola ka dihlo tsa tsona. Le tuna la nna la magotla metse velengkosi ne hlabisa le re letlo patlalatsa semmuso letsatsi la dikgetho ka labohlano. Tshebeletso ya semmuso ya lepato la letona la mehleng la Free State e tswela pele stadiumong sa Kaizer Sebotelo Botshabelo. Ho tsa matjhaba moporesidente wa America Donald Trump o phatlaladitse hore o hlakotse ditlhaselo tseo a neng a di lotha kgatlhanong le naga ya Iran. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba lehodimo di a latela hang fela kamora monaga.

0: ka diphethela ka o lekola di-temperatura bakeng sa bosuba ka tšheno le o sane re tlala ka porofense ya Gauteng, Pretoria di tlaba pakeng tsa 4 le 21, Johannesburg di bipakeng tsa 5 le 18, Hafri nageng di tlaba pakeng tsa 2 le 19, Mpumalanga Mbombela di tlaba pakeng tsa 7 le 21, Emelo di bipakeng tsa 2 le 16, Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 4 le 20, Phalaborwa di tlaba pakeng tsa 7 le 25, Hamosina di tlaba pakeng tsa 7 le 24, Northwest Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 4 le 21, Potchefstroom di bipakeng tsa 2 le 21, Hamahikeng di tlaba pakeng tsa 5 le 22, Free State, Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 2 le 20, Welkom di bipakeng tsa 3 le 20, Bethlehem di tlaba pakeng tsa 1 le 18, Northern Cape, Upington di tlaba pakeng tsa 2 le 25, Kimberley di bipakeng tsa 7 le 22, Western Cape, Cape Town di tlaba pakeng tsa 12 le 26, George di bipakeng tsa 7 le 25, Eastern Cape, Gqeberha di tlaba pakeng tsa 12 le 22, Makhanda di bipakeng tsa 7 le 22, KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 14 le 21, Richards Bay di bipakeng tsa 13 le 21, Halladysmith di tlaba pakeng tsa 2 le 17. Ditaba tsena tsa hora ya bosupa mmoho le temperatura di fella mona ka boela tlamela memela tse ding hape ha nako e tlabe o tlile hora ya borobong. Ke boela ke kgutlela wena ka Kapa ka lenaneo la jazz.
1: Help me welcome on stage Sisibongile Khumalo.

Mangifikwa ukufa ke lebitso la pina boqapi mono ke ba professor Mzilika Sikhumalo re ne re teletse pele ke sehlopha sa Gauteng Choristers ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro le sekoto pele ho hora ya leshome ntse re le mmoho nna nao ke la haola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Nakong ya ho feta momamedi e motle ho na le mme eo neng le mosuwe sekolong sa Teto Secondary School ka kwano ka Thabong Welcome mme Mama Dumise. Ke utlwile hle hore ha sa le lefatsene ka kwano moya o haile wa badumedi bohle o robale ka kgotso e ne e le mongwe wa bomme ba neng ba sebetsa mmoho le ntate Itumeleng Lehlonolo Makgetha ntlheng ya ho lokisa boemo ba pina sekolong sa sekolo sekolong sena sa Teto momamedi e motle moya wa hae o robale ka kgotso o re hodisitse pineng o entsetse kgolo bophelong ba hae momamedi e motle ho lapa la Madumise le bohle metswalle le baleloko phephi Basotho ba be batle ho tla loka hore na neneng ho tseba Modimo re ntse re tswela pele le wena ka lena le ratwang le nana o ke la hao la ditswege ho le Sedi FM ere ke potla ke king ke sehlopha sena hape sa Gauteng Choristers mona ba ne ba bina motho e motle le mokitjaneng wa bina ba bina pina ke yena e qapilweng ke phelelane Mnomeya Mtanami Mtanami.

Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela. Temoso moratuwa le naneong la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

0: Karabo, ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Mama di hle ke ne go bapaletse Muni Long a re delulu o santsa le teng kgaitsedi ya ka mvololo ka le monatla di thewa di kana nngwe go renya bobedi ho fihlela go reng ya bohlano tsa bonete ba re mama di hlona tefelo ke tsohle tse o hlophiseditseng tsona ka jeno vels ke tla go bona ke re bogotsi ka mo blella ke ga le tsa tshaisa beni a tsa pomola
1: a ke na kwa go nene
0: ke a dumela mama di ga kusi eh ya hlwana ngwana so selemong di bile ka ba e seng selemong se setsha di office ntse ntsha go batla ka tong ka snap ne ke bona le motho mo ba ne ke o bone hle ka o itse fela ke re ke le gentleman a buti yena
1: jokini
0: avels mama di hle e ra kusi a kontjela pine monate ba simulangeni stiff ke kana are ba kai